ma è stata un po' più vicina, che si dice, nei mediani, di attorno al museo,